Arce scrivendo, arce doblando, di conducendo, di la scherzando, tutte le macchine rovesciano, rovesciano.